Sentite il sottofondo. Sentite il sottofondo. Sentite il sottofondo.